dell'ur. Ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod'ufcun trulà.

Waka Troja, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Staga attenta o a cantanca, staga attenta e già caple che te se te il diu de tit ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupà e domandem scusa a passafus per pagura quel che scappa la teie.

Ballavo giù dove finisce il fiume. Ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,